0: cereal.
1: Oh, there's 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 wheels on a big rig. Roman numeral cereal. Oh, there's I, V, V, V, I, V, I, I, V, I, I, X, X, X, I, X, I, I, X, I, V, X, V, X, V, I, X, V, I, I, X, I, V, X, V, X, V, I, X, V, I, I, X, I, V, X, V, X, V, I, X, V, I, I, X, I, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X, V, X,